distribuzione sacrosanta, anzi era già stato graziato pochi minuti prima proprio.